0: serie cinematografica sul suo più prossimo musica che era con quello della cinema che uscì in Mauritania mi diceva non vuoi che si era la piatta era la
1: Info locale, émission et surtout beaucoup de musique. C'est Ozone FM 99.7, votre radio à Châtellerault. Et aussi sur ozonde.fr.
2: Vous écoutez Ozone FM 99.7.